Katia, elebo English. Aisha, Adedokun, Ajose ni o. Salam lo wa ni di ero laaro yi. To n gbe oke gbele te fin jiga mi.